0: single de Zazie, sorti le 22 mai dernier, qui mélange pop et électro, tout en abordant, comme elle sait le faire avec légèreté, les petites tensions du quotidien. Nous sommes le 11 juin, Catherine Viguier, et deux tendances astro se confrontent.
1: Exactement, et la plupart des natifs du zodiaque vont respirer. Bélier, une journée toujours aussi tonique et surtout qui vous fait la part belle, alors allez-y. Taureau, vous aurez sans doute quelques inquiétudes, mais vite dissipées. Gémeaux, avec enthousiasme, vous vous affirmez au grand jour, que cela plaise ou pas. Cancer, vous êtes en attente d'une réponse. Sachez-le, si c'est non, d'autres issues existent. Lion, vous avez envie de voyage, envie de vous changer les idées et vous y parviendrez. Vierge, vous êtes obligé d'être attentif à votre santé et à un travail qui vous plaît d'ailleurs. Balance, avec joie, vous relevez un défi, peut-être dire oui à un être aimé. Scorpion, attendez demain pour bouger, ce n'est pas une question pour subir en attendant. Sagittaire, excellente journée. Si vous n'aviez pas le moral, eh bien ça va beaucoup mieux. Capricorne, dans le monde du travail, en société, et vous vous faites remarquer. Verseau, ce qu'il y a de bien, c'est que vous ne vous faites plus d'illusions, mais c'est parfois un peu pesant. Poisson, il y a de la douceur dans votre vie, y compris aujourd'hui, avec tout de même l'argent en actualité. Et pour nous tous, se faire une place de roi, de reine, n'importe où.
0: Merci Catherine, et à demain matin.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce jeudi matin avec Patrick Lintiger à mes côtés. Bonjour.
3: Bonjour.
0: Il y aura également Hugo Pietri, que vous ne voyez pas mais qui réalise cette émission. Andrea met en image cette matinale filmée. Vous qui nous suivez sur France 3 Corse via Stella, soyez les bienvenus. On est ensemble embarqués jusqu'à 8h15 avec vos séquences habituelles. Après l'info, vous retrouverez la chronique sport et puis nous évoquerons le parcours de la créatrice, artiste et styliste Julie Cesari, installée depuis presque 10 ans maintenant avec sa boîte Oya Creazione à Corte, qui fait un petit détour actuellement également à Bastia pour le festival Creazione. Et puis on parlera magie avec Harry Potter notamment, et c'est Angela Maria au micro de Vanina Bellini qui évoquera son héros Inazo Gronaga Odinka, qui n'est ben ainsi da ascolta a 7h30 di Jim. Se ore mezzo per un momento l'attualità isolana di con voi Patrick e in prima di su notiziale pareti a fare l'iadia e biulanze sessuale.
4: O primo in Bastia con l'arrestazione martedì di un uomo sospettato di scambi sporchi, l'iadia berno pedopornografia è stato piazzato in guardia vista e cascato Helen Battini in una trappola tesa nella rete sociale TikTok.
5: Ie, e so Bastia ci gano creato un stuvart su Broville nanta TikTok, quello di una zia di luce a Iegiani, dopo aver inteso che stiamo una sessantina anni, si comportava in questa maniera. O contatto, non berevi gede, non furia a ciò che l'avevano capito, invece che lo pensa indirizzarsi a una zia di luce, nanta reda sociale, lunga i scambi, l'uomo avrebbe sessualizzato la discussione, si ne manda una foto di uso sesso. L'utilizzatore all'origine di Adrapula si ne so passato al commissariato di Bastia per mostrare la conversazione ebro ai polizieri. Denunciato, l'uomo è stato interpellato in casa sua in Montesoro, poi piazzato in guardiabista martedì scorso. Smartphone, ordinatore, sono stati già per essere esaminati. Un'inchiesta denanda, secondo il procuratore della Repubblica di Bastia, Jean-Philippe Navarre, di incarica a DIPN di Ugismont.
4: Eseguiti dell'affare chiamato Liana, come a livello nazionale in denoi di noi l'emozione è sempre così forte, e rimbastia tre associ contro i violenze vateone e di divisa di Zideluci hanno scontrato e più alte autorità giudiziarie, dal procuratore generale a presidente della corte d'appello, l'emoetta l'emudava ogni sei mesi per vedere ciò che via di avà, ciò che via di amica, e insieme cercare di migliorare le cose. a dichiarato Rosissaro, la presidente della Soge Femme Solidaire, o procurador di la Repubblica di Oastia, Jean-Philippe Navarre, a fatto sapere che il Tribunale di Oastia tratta in suo momento 140 affari di aggressione sessuale non da minori e previsto un scontro similare di un mone in Aiaccio. E poi da notare che Patrick Bruella è stato messo in esame riserva in dei quattro affari di violenze sessuali e messo sotto controllo giudiziario fra l'accusa ritenuta contro Gantau di vastidio sessuale contro una giovanotta in 2019 in Aiaccio. I vattis erano passati dopo un concerto di Patrick Bruel a Ugasone.
0: Altro soggetto ci interessiamo a consumazione di tabacco e ai strazi di un settore.
4: Fra altri, i strazi di tabacca, di vendiore e di tabacco padano di scambiamenti di lusi, bandano per esempio nei barti di Aiaccio di meno in meno sigarette. Allora che lo cresce o cosiddetto vapotage e in più Patrick Rossi si trova di più in più non un mercato tabacco di contrabbanda.
3: Si consuma la sigaretta, ma forse mica in due l'aveva previsto lo Stato. Più di una sigaretta fumata in Francia o ne comprata in cui 53,6% a contrabbanda e a contrafattura toccano i livelli maggiori. Sono così 21 miliardi di sigarette a circolare non sta reda illegale fendo di Francia un primo mercato illegito d'Europa. In suo contesto la galata di eventi dei tabaccai piglia un'altra dimensione e per i professionali il problema è il traffico. In Corsica in due perdite sono più importanti che in altro, sono impensieriti assai i tabaccai, denunciano questa concorrenza clandestina portata attraverso la rete sociale e filiere di contrabbanda e i prodotti di contraffattura e dogane e facendo ogni anno di più acciappate. Si tratta di 548 tonnellate di tabacco illegale in 2025. Un mercato illegale che, secondo le ultime inchieste realizzate, farebbe perdere allo Stato qualche 10 miliardi di ricette fiscali ogni anno.
4: Danuda per compiere un disegno, un ridro, un nostro invitato di redazione, autore meno un quarto, Zerastamone Vincent Lucchini, o presidente della compagnia marittima Corse Express, che ad Abre avrà poco una linea tra Bastia e parecchie città italiane, traversate più rapide, che cui è grande compagnia marittime, ci spiegherà tutto Vincent Lucchini.
0: A ringrazia biassai Patrick e adobo.
4: Adobo.
0: E nous disiez du Udamp Powam.
6: Udamp, cu agir plus d'EDF. L'énergie è uno strabene. Tenimula a conto.
0: Ad aspampilula usol e in ogni luogo oggi è dopo asmarina di inuli oggi a nebbia annuncia di stamane s'affaccheranno d'orna inuli studo bo mediorno soprattutto in montagne pumontinche l'acqua de so possibili e poi soffierà sempre u libeccio in bocchi di bonivadi o fora di sto circondo saranno tratti oggi. Infine anno da gala è imperativo e passa sotto ai 30 gradi o termometro 29 per Portivecchio 28 in Bastia 27 gradi previsti in Aiaccio o Aleria 26 in Sartem.
2: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi, itiamo a dialesi.

0: La fête Amir, Nanterchi FM et ça, Autorebitsu. La tout. Patrice Wintijoa, salude.
1: Salude.
0: E ogni quattrani principi a stasera goppa il mondo di Walo.
1: Un evenimento tamonto in America, o Canada e o Messico. L'apertura è dunque stasera una competizione secondo studio che sarà assai seguitata in Francia e in Corsica. Alexandre Antonini è andata a Ragui e Parecchi pare in Bastia d'Anta.
2: Mica tutti i marci, ogni luglio ci va un po' a scegliere. Quelli che ci convenano, i migliorerebbe, ci sono i marci a 2-3 ore di mano, è un po' speciale, no?
3: Che li siano a un'ora, a 10 ore, quando c'è passione, si guardano tutte le ore.
2: Dunque, se non avremo mica sonno, ci arrizzeremo, ma boh, non potremo mica vedere. Poi c'è 48 squadre, andiamo a fare un altro mondo.
4: C'è una squadra favorita per voi?
2: A Francia,
4: è sicuro, è soccorso, ma io sono per la Francia, basta.
3: E mi pare che adesso sei campione del mondo, eh.
2: Bon, après, ci sono le squadre che mi piacciono come Haiti, perché c'è un giocatore Sporting, ecco. Ci sono le squadre, il Brasile, l'Inghilterra di noi.
4: Portogallo forse, che può essere una sorpresa.
2: Portogallo è un giocatore che gioca a Paris Saint-Germain, come si chiama?
4: Vitinha.
2: Je l'adore, ça c'est un giocatore tremendo. Andiamo in Floriani e potremo andare davanti alla televisione a vedere qualche partita.
1: E da notare che a Francia che è giunta in riserva in Boston giocherà la prima partita martedì bane contro il Senegal.
0: E avremo un capitolo consacrato a Parecchi Affari di Adia e Uilanze Sessuale.
1: O primo Bastia un uomo sospettato di scambi sporchi con Sidelli è stato arrestato marti e piazzato in guardia vista e cascato in una trappola tesa ad andare da sociale TikTok con falso conto di un uomo di una sessantina d'anni. Un'inchiesta è aperta. Eseguiti di l'affare è chiamato Liana e rimbasti a tre associi contro Iulanze Vataeone e di divisa di Iside Lucci hanno scontrato e più alta autorità giudiziaria e dopo procuratore generale a presidente della corte d'appello e mandava scontri così ogni sei mesi per vedere ciò che via di là ciò con via di amiche insieme cerca di migliorare le cose ha dichiarato Rosi Sarola a presidente dell'associo Femme Solidaire o procuratore di Repubblica di Bastia Jean-Philippe Navarre ha fatto sapere che il tribunale di Bastia tratta in suo momento 140 affari di aggressione sessuale non da minori e previsto un scontro domani in Ajaccio. E poi da notare che Patrick Bruel è stato messo in esame in riserva dei quattro affari di violenza sessuale e sortito libero di aso guardia pista, ma messo sotto controllo giudiziario fra le accuse ritenute contro il cantaore, secondo l'AFP, quella di vastidio sessuale contro una giovanotta in 2019 in Ajaccio. I fatti si erano passati dopo un concerto di Patrick Bruel a Ugasone.
0: Altro soggetto ci interessiamo a consumazione di tabacco e a strazi di usatore.
1: Fra altri venditori di tabacco padano di scambiamenti di lusi, bandano per esempio nei barti d'Ajaccio di meno o meno sigarette, allora che lo cresce il cosiddetto vapotage e in più Patrick Rossi si trova di più in più tabacco di contrabbanda.
5: Si consuma sigaretta, ma forse mica in due l'aveva previsto lo Stato. Più di una sigaretta fumata in Francia, una comprata in de un professionale, in cui il 53,6% a contrabbanda e a contrafattura toccano livelli maggiori. Sono così 21 miliardi di sigarette a circolare non tasta reda illegale, fendo di a Francia un primo mercato illegito d'Europa. In suo contesto, a galata di eventi in dettaglio, un'altra dimensione e per i professionali il problema è il traffico. In Corsica in due perdite sono più importanti che in altro, sono impensieriti assai tabaccai, denunciano questa concorrenza clandestina portata attraverso la rete sociale e filiere di contrabbanda e i prodotti di contraffattura e dogane e facendo ogni anno di più acciappate, si tratta di 548 tonnellate di tabacco illegale in 2025. Mercato illegale che secondo le ultime inchieste realizzate farebbe perdere allo Stato qualche 10 miliardi di ricette fiscali ogni anno.
1: E con un'ora e meno 25 compio storno iniziale, vi ritroviamo Christophe Peppia, prima in notizia di Udempo.
0: C'è lo spurgolato in bordo di mare e qualche nulo su mesure in montagna, ma veramente poco a fare. E ora tu ferma moderato abbastanza forte, non tu mesure di agur, siga Olivet, che so, fia si. O mare pogumo su amo su apunan. Combirano d'antus do mesiornu, s'aspetta sina bintinuerai verso Burtiwe, tu intisete in corti, sina bintigincuerai tra Balagne e Cabigurso, bintiseterai tra Ayacu e Sarte. Pedumane, nulli passadi nulli a Madina, e poi do mesiornu bulterà usol, e in ogni luogo, in bordimare come in montagna, sarà più debole uantu, e l'imperatore fermerà nos obra quelle di stagione, per avine di settimana, udampo sarà assai assolanado, e un scambirano d'anto e d'imperadure sabato ma caleranno domenica ci dice Météo France.
6: La météo 100% locale avec Agir Plus d'EDF, l'énergie de l'avenir.
7: Ici RCFM,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
0: 8h35, on continue le forum. Et on va retrouver Jeannette. Jeannette, bonjour.
9: Bonjour.
0: Alors, vous nous parlez d'écobuage, vous.
9: Voilà, je voudrais connaître la loi, que ce soit encore... Si on peut brûler les déchets verts dans les verts, hein. Voilà, je voulais savoir, parce que je suis allée aux pompiers, ça ne peut pas me renseigner. Je suis allée à la gendarmerie, ils m'ont dit que... Alors, je voudrais savoir où on en est, parce que j'ai un monsieur à côté qui a une grosse villa qui se fait nettoyer une fois par an, et voilà, et ça va commencer maintenant à brûler toute la journée. Donc je voulais savoir s'ils ont le droit ou pas.
0: Alors il y a des périodes, vous le savez, pour l'interdiction de l'emploi du feu,
9: Jeannette. Sur tous les journaux, il est noté qu'il est interdit maintenant de brûler les déchets verts, suite à, pour l'atmosphère, etc.
0: On va s'enseigner, Jeannette, histoire de voilà, vous une réponse êtes claire et précise. Hein.
9: Bonne journée,
0: merci
9: beaucoup.
0: Merci de votre appel. Merci, Jeannette, au revoir. On continue au 04 95 32 22 22, n'hésitez pas à nous rejoindre. Même numéro de téléphone et puis ici RCFM, la page Messenger.

0: Il 27 giugno, appuntamento a Cagliari con il Sardegna Pride, la manifestazione che vedrà sfilare per le vie della città migliaia di persone in difesa dei diritti del mondo LGBTQIA+. Sarà l'evento culminante della cosiddetta Quiresima, 40 giorni di attività con iniziative legate alla salute sessuale, al transfemminismo, all'antifascismo e alla libertà di espressione. Chi racconta chi? Pratiche contro la propaganda dominante è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno, come ci spiega Carlo Cozza, portavoce dell'associazione ARC.
1: È un tema che ci è venuto perché abbiamo riflettuto sul fatto che spesso le narrazioni delle minoranze, compresa la nostra, sono in mano a pochi, vengono chiamati poteri forti, e in realtà noi abbiamo capito che questi poteri forti non sono più gli organi di informazione, ma i social network e le piattaforme digitali. Quindi abbiamo visto che questa narrazione spesso è ostaggio da chi detiene i comandi di queste piattaforme, che decidono quali sono i contenuti e quindi anche quali sono le rappresentazioni delle persone, delle storie, delle identità, e ci siamo finiti anche noi. Quindi l'idea nostra con Quiresima è quella di riportare in piazza le nostre narrazioni, le narrazioni delle persone protagoniste del volontariato e dei temi LGBTQIA+.
0: Insieme a questi temi specifici però ce ne sono altri. Come mai questa voglia di allargare lo sguardo anche ad altri ambiti?
1: Ma questo è un po' lo spirito di Quiresima, che nasce proprio con l'idea di mettere insieme le associazioni, i collettivi, le persone, le idee, le emozioni diverse per fare rete. Abbiamo visto che l'unione fa la forza, cioè più voci ci sono sui temi, più si fa cultura, si fa democrazia. Ma adesso mi viene in mente questo termine, cioè si fa massa critica delle persone rispetto alla vita politica, e quindi in questo senso si fa democrazia. Quiresima mette insieme anche quest'anno una trentina di associazioni e collettivi, quindi se pensiamo quante persone poi vengono portate agli eventi, si fa un numero importante. Quindi anche se non siamo candidati alle prossime elezioni, però noi comunque crediamo che politica non è solo quella partitica, questa è la buona politica che ci piace.
0: Il 27 giugno poi ci sarà il Pride a Cagliari, una manifestazione che è sempre stata una festa molto partecipata dalla città.
1: Sì, questa è la 15ª edizione in qualche modo del Pride, che torna a Cagliari, l'anno scorso era a Sassari. La caratteristica nostra è quella del Sardegna Pride, cioè mettere insieme tutte le associazioni LGBT che lavorano sui temi appunto delle differenze di genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, ed è una festa appunto colorata che mette al centro la libertà e i diritti, quindi chiunque può venire a manifestare, a fare festa, ma a leggersi il documento politico e a ritrovarsi tra quelle righe del documento politico che appunto promuovono libertà e inclusione.
2: E adesso parliamo di giovani e mondo del lavoro, in particolare degli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria superiore, per i quali Union Camere Sicilia, insieme alla Camera di Commercio di Palermo Enna, organizza dei seminari formativi. L'obiettivo è permettere ai ragazzi di completare il percorso di studi avendo acquisito le competenze richieste dalle imprese e avere a disposizione gli strumenti adatti non solo per modo efficace, anche per mettere a frutto una propria idea imprenditoriale. Per raggiungere una giornata di seminari informativi con le classi quarte e quinte dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Alessandro Volta, un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto Competenze per le imprese, strumenti per orientare e formare i giovani per il mondo del lavoro, che permetterà di superare quel gap tra offerta e domanda di lavoro. A Santa Vaccaro, segretario generale Sicilia, abbiamo chiesto in che modo questi seminari, questi incontri colmano questo gap, questa distanza.
3: Noi diciamo che ci occupiamo dal curriculum alla startup. Infatti, con i seminari che da anni organizziamo nell'ambito del progetto Competenza per le imprese, i nostri esperti hanno aiutato migliaia di ragazzi siciliani delle ultime classi degli studi superiori a trovare un lavoro oppure ad aprire una propria impresa. Durante questi incontri, innanzitutto, diamo un primo orientamento su come affrontare l'enorme mondo del mercato del lavoro. Poi spieghiamo i trucchi base da tenere presenti sia quando si compila un curriculum, ma anche come creare un primo contatto con le imprese e come impostare al meglio un colloquio di lavoro. Infine, per chi invece vuole trasformare una propria idea in un'attività, forniamo informazioni sulle opportunità e sulle agevolazioni che sono previste per chi fa autoimpresa.
2: Qual è la risposta del mondo scolastico e come si può rafforzare la sinergia tra istituti superiori e camere di commercio per strutturare questi percorsi?
3: È una risposta entusiasta. All'inizio, per rompere il ghiaccio, ci siamo proposti a quelli che una volta si chiamavano gli studi tecnici industriali o del turismo, nei quali naturalmente i ragazzi venivano avviati verso competenze più facilmente spendibili nei principali settori economici. Poi si è sparsa la voce degli ottimi risultati ottenuti e oggi sono gli istituti di ogni tipo a chiederci di tenere seminari con i loro ragazzi. Devo dire che grazie alla riforma degli studi superiori e all'avvento degli ogni seminario ci troviamo a confrontarci con ragazzi sempre più preparati, sempre più consapevoli delle proprie capacità e voglio a scommettere sul proprio futuro, con idee chiare. E noi ci limitiamo quindi ad aiutarli a metterlo a frutto. Il rapporto con le istituzioni scolastiche è consolidato.
2: Cos'è la piattaforma SNI Servizi Nuova Imprese e quali servizi offre ai giovani che vogliono fare impresa?
3: Tutti sappiamo quanto sia complicato aprire un'attività e non sempre è sufficiente l'aiuto di un professionista abilitato. Il servizio Nuove Imprese lo possiamo definire come un incubatore presente in ogni camera di commercio. È un vero e proprio modello di semplificazione che funziona bene e che avvicina i giovani a quella meta che prima sembrava un sogno impossibile. E con l'aiuto delle camere di commercio quel sogno può diventare realtà.
0: Sardegna e Sicilia sono sostanzialmente appaiate nella non invidiabile classifica relativa alla dispersione scolastica. Iniziative come quella della Union Camere Sicilia sono fondamentali per dare stimoli alle ragazze e ragazzi e consentire loro di crearsi un futuro e non finire nella palude in cui stagnano i cosiddetti NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano, ovvero quasi il 20% dei giovani sardi tra i 15 e i 29 anni.
2: E in Sicilia il mercato del lavoro per i giovani, lo sappiamo, presenta un forte paradosso. Da una parte un tasso di disoccupazione giovanile che supera il 48% e dall'altra le aziende locali registrano una carenza di profili tecnici specializzati. Questo squilibrio alimenta una costante fuga di cervelli e di manodopera verso altre regioni d'Italia, come ben sappiamo, ma anche verso altri paesi. Ma in realtà non mancano i profili specializzati, perché in Sicilia ci sono molti istituti che curano percorsi formativi di eccellenza, quindi il vero problema spesso è di tipo comunicativo e quindi percorsi informativi, appunto come quelli proposti da Union Camere, sono utili per mettere in comunicazione l'offerta e la domanda di lavoro. E adesso andiamo un po' in giro tra i borghi più belli della nostra Sicilia e lo facciamo con Marcella Croce, studiosa ed esperta delle culture e delle tradizioni popolari, che con la sua guida Borghi della Sicilia, pubblicato dall'editore Capricorno, ci invoglia a conoscere l'isola attraverso traiettorie insolite e coinvolgenti. Marcella Croce ha selezionato per l'editore 35 borghi emblematici, piccole perle disseminate tra le pieghe a volte rigogliose, a volte aspre, della nostra terra, capaci di restituirci l'unicità di questa nostra isola. Una scelta non facile quella della selezione, perché i borghi da visitare in Sicilia sono certamente molti di più. Nella guida, comunque, per ogni borgo possiamo trovare tutte le informazioni per la visita, un itinerario e approfondimenti su storia, arte e natura.
4: La guida è nata dai miei articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia negli ultimi 3-4 anni. La serie degli articoli era intitolata Una gita fuori porta e uscivano settimanalmente. Quindi per scrivere gli articoli naturalmente ho dovuto girare un bel po' e estrarre da ogni luogo le cose interessanti e curiose che potessero attrarre il lettore.
2: Sono 35 i borghi descritti, rappresentati in questa guida, ma quanto è stato difficile sceglierli?
4: È stato molto difficile, non potevo assolutamente superare il numero di 35, perché l'editore, il Capricorno, ha una collana su borghi della Campania, della Puglia, della Toscana, eccetera, quindi c'era questo numero invalicabile. In più i borghi non dovevano avere più di 10 o 12 mila abitanti al massimo, e quindi questo ha ridotto abbastanza la scelta.
2: Tra tutti quelli appunto che lei ha descritto, ce n'è uno in particolare che l'ha colpita per una caratteristica, per una particolarità?
4: Allora, Uno in cui ho passato molto tempo, nel senso che ci ho vissuto per un anno, è Petralia Soprana, perché per un anno, 50 anni fa, ho insegnato inglese in un istituto superiore di Petralia e ho scelto di abitare a Petralia Soprana invece che fare su e giù come tutti i miei colleghi partendo alle 6 del mattino da Palermo.
2: E qual è la caratteristica, qual è la particolarità che l'ha colpita?
4: Intanto il paesaggio, la gentilezza delle persone, il ritmo della vita, questo si può dire di tanti posti, però Petralia è particolarmente scenografica per tante cose.
2: Si avvicina l'estate, a chi ci sta ascoltando, 3 borghi da suggerire, da visitare, 3 borghi davvero particolari dove trovare qualcosa di veramente inedito?
4: Ma intanto Palazzo Lacreide, nell'entroterra di Siracusa, nella provincia di Messina ce ne sono pure molti, per esempio Montalbano e Licona. Il paese nell'interno sicuramente ha conservato delle tradizioni e delle peculiarità che altrove sono scomparse.
0: La ricerca storiografica scava nel passato e riconsegna alla realtà nuovi elementi di riflessione. Vale anche per le isole del Mediterraneo, indagate nel libro Frammenti insulari, edito da Vella e curato dallo storico Anthony Santilli. Uno studio dal quale si scopre che le isole non sono mai state così isolate come si crede e che invece vivono una realtà di... Anthony Santilli.
5: Sicuramente le isole hanno un destino comune, naturalmente poi dobbiamo far riferimento anche ai bacini, quindi ai mari che le ospitano, ogni mare ha le proprie specificità, questo non significa che ogni isola con le stesse condizioni geografiche abbia poi un destino simile, perché le variabili sono storiche, appunto, sono tantissime, ogni isola in realtà proprio per queste mille variabili ha un proprio destino. Vi sono naturalmente dei tratti comuni, ma gli esiti sono sempre unici. Ecco, noi dobbiamo sempre renderci conto di questo, dell'unicità, degli esiti, delle dinamiche storiche per ogni spazio insulare e da lì partire per costruire appunto una nuova storia delle isole nel Mediterraneo.
0: E quali tratti comuni oggi ancora possiamo individuare?
5: Uno dei tratti comuni potrebbe essere proprio la dimensione dell'isola. E quando pensiamo tanto di questi spazi insulari cosiddetti minori, lo immagino come uno spazio isolato. Ecco, la condizione e l'associazione dell'isola all'isolamento è per esempio una distorsione della realtà, questo è un tratto comune a tutte le isole ed è anche il motivo per il quale molto spesso la maggior parte di questi spazi insulari è stata utilizzata anche come luogo di detenzione, perché gli stessi attori politici hanno sempre pensato che questi luoghi fossero ideali per allontanare dei soggetti che si voleva appunto marginalizzare. In realtà proprio la storia e la ricerca ci dicono che questi idee di isolamento sono una costruzione, un immaginario, le porosità, le connessioni tra isola e isola tantissime, le connessioni tra isola.
0: Potremmo dire che le isole sono poi così tanto isolate per certi aspetti.
5: Assolutamente sì. E sicuramente in parte non possiamo negarlo, una distanza vi è, ma per esempio non si considera mai quanto sia unente l'elemento acquatico, cioè la dimensione insulare molto spesso viene vista come una dimensione isolata perché si pensa al mare come elemento di isolamento e non come elemento di connessione. Da Ferrambordel in poi, quindi uno dei maggiori storici del Mediterraneo moderno, abbiamo cominciato ad apprezzare invece il nostro caro Mediterraneo, per esempio, come un elemento organicamente, intrinsecamente portatore di connessioni.
2: E ai borghi consigliati da Marcella Croce io aggiungo altri 2 borghi, che sono quello di Marzamemi in provincia di Siracusa, un suggestivo borgo marinaro, provincia di Trapani, borgo medievale fortificato e sul monte omonimo che offre sulle isole Egadi. E infine vi consiglio vivamente di visitare la Festa del Grano a Chiaramonte Gulfi il 13 e il 14 giugno.
0: Il tema dell'insularità domina il dibattito in Sardegna, connesso soprattutto agli svantaggi che l'insularità oggettivamente porta sul piano economico. Il ragionamento dello storico Santilli è però più profondo e ci spinge anche a riflettere sul tema della nostra identità e su alcuni stereotipi e luoghi comuni, come ad esempio quello delle isole isolate, appunto luoghi comuni che meritano di essere analizzati e se possibile superati. E rispetto alle isole fortezza non possiamo non ricordare poi di trasferire gran parte dei detenuti in regime Sardegna, segno che alcuni pregiudizi restano a dispetto di una realtà che cambia.
2: E adesso la musica dalla Sicilia, Quelli come noi, è l'ultimo singolo del cantautore palermitano Sabu Alaimo, estratto dall'EP omonimo pubblicato lo scorso marzo. Nel brano Quelli come noi l'artista mette insieme le storie di persone diverse ma accomunate da un senso di alienazione rispetto alla contemporaneità, un linguaggio diretto, un sound cupo e incisivo con cui Sabu Alaimo dà voce ai reietti del nostro tempo. Il videoclip ufficiale è stato girato tra i mercati storici di Palermo, il Cavo e Ballarò, e costruisce un racconto visivo realistico e immersivo in cui il brano si intreccia con la vita quotidiana dei quartieri.

0: Con la musica dalla Sicilia si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo Stefano Achenza.
1: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zucchero. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra. L'appuntamento, come di consueto, è la prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
2: E si conclude la nostra emissione. Adelaide e Vito, ci ritroviamo da qui a poco per un nuovo episodio di Mediterradio.

Cara amigui, buongiorno a tutte e a tutti. E contento, hein? Contento de segui, di ridroa, di bassa. Sto principio di dopo mezz'ora, perdonatemi, con voi, allora, di sicuro, hein? Un trigade dente, sempre me, avevo appena il mondo, e così ci verremo una obaretti scurzata, hein? Secondo le persone che sono presenta. Donc, baspettiamo, insomma, casolo, c'è di noi Julie Nigo, che baspetta un nostro d'eleve, e Tony Jaffer, che si occupa di realizzazione e tecnica di l'emissione. Insieme, donc, Simon Gui, e Borte, oramai so aberto, tocca a voi, se avete qualcosa a dire o a domandare, a Boire de Va, a 04 95 38 28 28. Allez, Sibrin Chibia, con il gruppo EPO, con Sultanoso, l'idea.

0: Ecco, dopo sa cavalca d'andemo un bezzani, ci dice perché ci aspetta e cosa salutiamo. Oise, buongiorno.
1: Oh, io anche vi saluto.
0: Di noi comandiamo.
1: Tutto vabbè, sapete che ogni tanto taglia.
0: Allora, io siamo stati messi a capo di tutto, che da voi e so parecchi giorni già, da voi
1: luna. Come sei mesi va?
0: Allora, non voglio mica abbiata a verità, e beh, c'è un grosso pensiero sul livello gusti, d'altronde domadina, anavene da un continente per cambiare una bezza, non andiamo mica entrando in dei dettagli, ma speriamo che domani dopo mezz'ora tutto rientrerà nell'ordine, normalmente.
1: Io anche Armando dopo mezz'ora sento piccia la porta, apro, è uno spese d'atleta, un gagliardo, mi dice esattamente come ero io a 30 anni, di stessa taglia, muscolato, un peso, una taglia, mi dice, mi conoscete? No, ma che mi ha visto? Sono Martino D'Aleria.
0: Ah, d'accordo, è affaccato un casa?
1: È un affaccato, io tu mi siete perso di fatto qui. Ho detto no, ho io sotto a Bizzani, il paese sotto a Bizzani, là, e non voglio mica mancare.
0: Ah.
1: Non voglio mica mancare di scontrabbi. Che mi faccia piacere, posso ritenere ogni poco da fare che avete detto perché anni fa che ho appiegato, bando un senso, detto mi faccia piacere, ma serve qualcosa.
0: Vabbè, sì.
1: Allora, mutualmente cosa? Allora, ci chiedeva con l'ancorte con noi.
0: Yeah, quello giorno era d'altronde ha fatto conoscenza con noi, quello giorno, yeah.
1: Ma allora, c'era talmente mondo.
0: Non si buia. Io non ho manco visto tutto nulla. Vera che, va. Ma voi si è presentato dunque?
1: Dunque? Come avrei a 30 anni?
0: Scusate, è bello perché chi si assomiglia a voi quando voi erete più giovani o malamente?
1: Allora, è stata assente, è mutualmente cosa di boh, ho visitato l'orto, questo è normale. Dopo che ho detto, vediamo qui, non ho manco pagato un caffè. Terribilmente a fare a Diego, ho parlato l'ora e l'ora di uno, dell'altro, di missioni, di voi, di boh, vabbè, allora è scorso in tutti i casi.
0: Cascherà.
1: Non è mica questo, quello che si pecca per qui.
0: No.
1: Boh, io anche a parte qui, volevo rammentare la giornata di Uintur, se mi potevano tenere conto, gli altri giorni innanzi mi basta per sapere quanto è nasimo.
0: Per poi il Manacà organizza tutto qui.
1: Esattamente, unicamente per passare una bella stonda.
0: Si capisce che...
1: Esattamente come dite a Orsa, per la meno mondo, il singolo fa la sua poesia, la canzone, di mangiamo, viviamo... No, sono belli momenti, eh.
0: Ah beh, mi basta.
1: Mica stress, qui lo stress è interdetto. Non ti faccio panimo,
0: Ma non si sa, forse chi fare dei goia niente, no?
1: E tutti i casi a Martino che ha mostrato un moto criterio. Ah, si è messo a ridere.
0: Ah, d'accordo, io perché che si è messo a ridere? È tutto rugginoso, non piaccia mai.
1: Un mio si chiama Avanga, molto più.
0: Ah, d'accordo, non era mica troppo lontano allora.
1: Dunque, detto questo, l'orto comincia a essere bello. E pur mi vorrei tenga a caro.
0: Ma per voi siete mica in baito?
1: Quello è importante. Ma non è che mi collego un tocco.
0: D'accordo, io.
1: E quello è di un'importanza capitale. Attenzione, che tutte le ore che passo qui. Vede la sua roba abbattersi, mangiata così, perché non so mica tu, perché chi è vego, sono fritturite o non so mica, ma che mica piegne,
0: No. Ma...
1: Io ho passato l'ora in aereo in 23, in 24, anche a metà di 25, l'ora in aereo, tutto si abbattia, tutto, no, questo è incredibile. Dunque, allora, quelli che bene visiteremo l'orto, dopo Martina ha detto, quella è quella la famosa viga, che è sempre qui.
0: D'accordo, io si ricordavo qui a viga.
1: Sì, mi allora ste cose io anche aspettiamo la stichetta
0: a bridere l'emissione ed altri beeranno seguito dare da poi. Oise, una bella giornata a Beige. Allez, baspettiamo sia un coup berriva e non ta so chi si è detto. Allora torno una volta bivaccio le nostre scuse bon pose di sicuro non ci siamo quasi ben non è così ogni tanto sapete ce la cambia una bezza e come la fare di una vittura abbiamo abbastanza male in questo momento ma normalmente pensiamo che domani tutto qui entrerà in un corso normale intanto ogni tanto è berghissimo sentire di qualche tagliatura o scrizzi là di noi appena l'onda quando parlo io o quando qualche sia parla ma che su fenomeno non mi impedisca mica di telefonare e di partecipare così no si comunque un peccato se posso dire così intanto noi continuiamo con il gruppo Boggevento scrivo a mio lingua in luento e io sono qui noi siamo qui con la squadra e aspettiamo poi dunque reagisce a ciò che si è detto ieri e abbiamo fatto una bella emissione ricca come sempre abbiamo la presenza di un nostro professore di un jazz epouvranchi e bene che so via di appena so che ha già scritto ieri mancano i soggetti dunque sia per Juven sia per Cambia 04 95 30 20 oui, 20 oui.

0: trio a mio lingua in luanto go gruppo Bodio e Vento giusto appunto. Allora baspete mose bolde interven penso che mi abbia una telefonata a noi, quella che ci ha da butta in narada. Allora mi abbia una stondetta beh, laga appena i tempo la nostra amica Julie dirigeva uno dirigeva a Giuseppe. Allora, secondo Giuseppe l'emissione o Giuseppe buongiorno
1: colpo di Giuseppe.
0: E aveste i San Giuseppe. Salute.
1: Va bene, tutto va bene.
0: Non c'è male, vi ringrazio.
1: Allora, saluto a tutti. Yeah. Allora, io a Zeppa là, io ci sarò, io sono di accudato lui urti, spero che un bello sconso, vede momenti d'amicizia, di spartire. Si mangia, si vive, si campa, come già detto.
0: D'accordo, e dunque a domenica o in turno, di
1: uno. Io in turno.
0: D'accordo.
1: Saremo. E allora voglio domandare una parola che parlavo di vino rimosso di tempo, mi ricordo quando ero citato ci so che facevano un resinè ma yeah. Non so mica facevano un collua come una spezia di confitture lavoro, ma non so più veramente come si faceva. Allora vorrei sapere se in altro conoscono sa saparuto un resinè che gli facevano un culua.
0: Eh beh, so che un giorno abbiamo parlato di un Giuseppe Vran che di noi. Non so più se era come boide una se è una confittura o mica o se era una varietà forse un calzo di vigna particolare. No, so, o resine, non so mica.
1: Perché facevano in culo, perché bon, a Giuseppe non tu così, cioè, o continenti chiamano un resine. Un affare che è piccolo.
0: Eh beh, forse c'è un fatto comunque mica con l'uva può essere allora, no?
1: No, qui groseglia, tanto quando ero citato io.
0: Io me la groseglia.
1: No, un momento di l'uva, di vendemmi, so che facevano, non ricordo più bene, perché boh, ero citato, dopo una Juventus parlata si fa qui. E gli ho detto, cioè io penso a rimanere, resine, e tu, se ci so che in certe luoghi l'hanno conosciuto qua.
0: Bon, beh, domandiamo questi, se qualche sia resine, non resine, beh, domandiamo. So che è esattamente non ci sarà mica un rapporto con beh io di un uva questa si muove a
1: bordo per me è un uva un vaccino perché bon c'è chi c'è non tradizionale che facendo dicendo che so magari di due perché si chiamavano resinè ma non corrisponde mica a ciò che noi chiamavamo noi un resinè.
0: D'accordo. Bon, beh, questi fuori di qualche sia chi sa precisamente ciò che lei è sempre meglio domandare. Domandiamo.
1: Certe regioni di Giovane.
0: Chi si ha conosciuto di noi su...
1: Ecco.
0: Bon, volete aggiustare un'altra cosa così, no?
1: No, per la rimane come è, t'ha diritto a dra.
0: Mica male.
1: Le date, le conosciti, la biscotti e le blesmutti, se la biscotti e le blesmutti. Mi hai capito?
0: No, arribiade.
1: La bi, in francese, La bi se coutil, le blé se mou. S'immagina. Si la bisse cou, le blé se mou. Ma si on me dit j'allais, la biscotti, le blé scotil, si la biscou, le blé se mou.
0: Eh ben, quoi d'on chouille lingua in nous, hein. Attaque à des guerres à Madina.
1: Cabula non l'a, clé non l'a, cabulo.
0: Alors, quel qui s'y a bédou là, quoi, du gabidou, plus ou moins, quoi,
1: d'où? Oui. Cabitulan, usamiri, l'acqua, l'an, o lac, abilo, capulano lac, l'anno lac, abilo.
0: Eh ben, bon, ben, viede.
1: Sulla tua in corso. Catalina, no? Certi volte
0: Giuseppe, un biscotto.
1: Così in corso.
0: Ma un biscotto da demica di biavo tra me e i gini. Perché. L'affare va male, di Guberi. No, no, ma Berghi, ce l'avevi con tu una certa grabagida per poi l'ampa così non filo, se posso dire, l'affare di l'acqua o le lac, eccetera, o l'ana.
1: Detto una volta duro,
0: è sempre più facile
1: che morisce.
0: Bon, e beh, bieremo qui nostra amica, allora. Mi ringrazio.
1: Bieremo 21 dagli Asepo. E mi fa un po' curato perché dopo ci va con Dusa.
0: Ah, beh, yeah. Allora a colpire resine, sa bene.
1: Anzi, perché è facile.
0: Negola. A ringraziare e bella giornata a Beige. Andiamo un fiume orbo, c'è Gian Antone con noi. Gian Antone, salute.
2: Saluta, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Tutto si passa bene?
0: Sì, malgrado qualche tagliatura ogni tanto in delle missioni. Siamo davanti.
2: Giusto. Poi la vego c'è Giuseppe qui là.
0: Tutto il mondo risente di se tagliatore
2: questi. Adesso un problema tecnico.
0: Gli è un affare così, gli dicevo.
2: Allora, mi interessa parlare di Frolombus, di Anettone. Il Frolone, come vuoi.
0: Ah, di Galavrone, d'accordo.
2: Allora, un Busier, la Paragagatti.
0: Allora, come l'hai detto?
2: A
0: Paragagata, d'accordo.
2: Fede bulle,
0: Ieri lo bugie, ieri tutto il mondo sa so che lei lo bugie.
2: Allora, parlo dopo che hanno tonno di raggio, che lo buone cantanile, non so se ne hanno parlato.
0: Allora aspettate. Che bambini di Ubuvone, le bugie, noi Ubuvone Gagaglio, mi rivela.
2: È lì stessa.
0: È entrato a circa.
2: Arriva a Pada perché facci i pali.
0: Ubuvone Gagaglio, mi rivela, d'accordo. Dunque, dicevate, scusate, Uderzo, questi?
2: Allora, io Ubuvone Cantanile.
0: Cantanile?
2: Sì, Ubuvone Cantanile, sì. E se Ubuvone che mangiano soprattutto i vini. E così io so mica se ti visto sono verdi o giallo, differenti colori.
0: Di una specie di un annetton in francese allora?
2: Un annetton, ma noi c'è un cantanile, vi faccio parlare.
0: Allora, non è mica questo che li mettete una vunigella di noi? Per giocarsi?
2: Sì. Fatto,
0: una vunigella o una sciurtia, certi una sciurtia.
2: Fatto, facciamo così.
0: D'accordo, è questo allora.
2: Dopo c'è un buvone che l'aveva detto anche a Giuseppe l'altro giorno, un buvone che venne a succedere i vasuri, i giorni di vasuri, un palo. C'è un bufone, la giurista c'è un bufone, un maschio, che è nero, che è meno nera e che ha un piccolo piccio turchino all'interno del capo. E questa qui si può pigliare con un pugno mica.
0: D'accordo, sì.
2: Allora, questa noi quando eravamo sentiti la pigliamo e pensiamo appena all'interno del corpo e sorchiamo una cuscica di miele.
0: Ah bon? Allora,
2: e non è mica va. Ci siamo su miele. Come?
0: Allora, qui non chiama di mica su miele.
2: Ah, no, io un buvone che faccio lo stesso, è tu miele.
0: D'accordo, no, perché c'è, so più quelli che ne parla. Ah, non su miele dire una bianta, so marigoldo.
2: Ah, io su miele.
0: So che faccia confusione.
2: Su miele, che chiamano scazzicabunghia.
0: Ma c'è di una pianta, so mica se le chèvrefeuille o qualcosa così, insomma, ma ricordo più esattamente. D'accordo, dunque. Buvone, quello che si trova non ti va giù.
2: Sì, se poi non ti va giù, quando le sono fiori. Tu mi interessa parlare del temps. Allora, tanto io Muscone, per noi è un Muscone.
0: Ah, un Muscone, d'accordo.
2: Gian Giuseppe mi pare che l'abbia detto che era Beh,
0: Uzzarabico, ora, noi Uzzarabico, noi un grosso moustique, un gros moustique.
2: Ah, è un rosso, lo chiamo tu Uzzarabico, boh.
0: Ma, allora, vede...
2: Non so mica troppo...
0: Ma anche, perché è vero che poi ci ne abbiamo tutti i giorni, dell'emissione, secondo i luoghi, pare che i nomi, o sono gli stessi, oppure non cambia di nuovo,
2: Ah, quando si parla di temps, io ho fatto una piccola poesia, ma è corta.
0: Allora, stiamo a sentire, in conclusione.
2: Ma ti raga, mica, non viene mica da me. Sa dice autant un moscone,
0: yeah.
2: E sa dice l'autant e l'avion, qua, dicerai.
0: L'autant, l'avion?
2: L'avion, perché siamo vicini a...
0: Ah, oggi sono lanciato, d'accordo, dice l'avion. Sono
2: lanciato, un momento dato di stattino, una e dopo entri sono un po' urlivate e hanno cessato appena lui ha scritto portando su spantone vol e ti capisco sono mica io gli ho inventato
0: d'accordo
2: la Martina è un tunnanzo
0: è giunto appena andanzo è vero
2: e allora dopo ha aggiunto a parlare un amico che è passato tunnanzo lui
0: Duresine. Yeah, beh, giusto appunto.
2: Sentivo parlando a guerra, dopo soprattutto la guerra, mi si mancava di zucchero. Facevano zucchero con mosto, con mosto. Facevano un zucchero, ma era un zucchero che era duro, non si druggeva mica in un caffè. Allora pigliavano un pezzo così in mano e succhiavano e vivevano un caffè, succhiando
0: a tempo,
2: un pezzo di... Non so mica se hai visto qui che vuoi parlare di resine.
0: Allora, perché c'è Chantal che mi ha mandato un messaggio a voi che mi dice che un resine di una confittura deliziosa che è fatta con succio in lua, di mele, di ber e di noci.
2: Ecco. Ah, è possibile, ma io pensavo, non so mica di qualche sia di mele, ma non è una certa età per il venere.
0: C'è sei
2: un
0: mondo da ridurre. Penso che ha già una di nuovo, ho già una conferma da ridere, perché c'è appena di mondo in chi vuole via la parola.
2: Gli erano nati 40 lui, 47, allora non so mica di certo niente.
0: Oh, ce ne chi sono sempre qui, anche assai, sì.
2: Allora, ecco, lasciamo a Luca ad alza. Allora.
0: Beh, vi ringrazio, Gian Antonio, e poi vi prego una bella giornata.
2: Vi chiamerai un'altra volta.
0: Ah, beh, spiego, con piacere.
2: Vi chiamerai un'altra volta, quando c'è
0: un po' mondo. Vi ringrazio, a beggio. Allora, andiamo un Santa Lucia dalla con Gian Battista prima. Gian Battista, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Salute.
3: Bon, povero Resinè, anche lui, pica,
0: Ah, con due? No, sarà a tempi di vendemmia, no? O più tardi?
3: No, parla di vendemmia, non mai per Tarucà, ben sicuro per Tarucà. Bon, confermo ciò che ha detto Chantal.
0: Ah, d'accordo.
3: Un resinè e confittura di mustoli due.
0: D'accordo, no.
3: Dunque, una volta che lui è infracigata, si pida su musto, si passa ben sicuro, non si mette mica così una pignata, Si passa e ci fa fare luce. No. Ma mica una sola volta, mia mamma faceva, me ne vengo, lo faceva a fare in 2 o 3 giorni, cucì un po',
0: la garibusa e ribiava, d'accordo.
3: Ma un domani, quando ero riposata, ripidaia, e quell'altro giorno ripidaia. E quasi in fine di cucitura, aggiustaia i noci, pezzi di mele o di pire.
0: Come l'ha detta Chantal, d'accordo, ma così andiamo a conferma.
3: Un resinè è fatto così, ci può darsi un'altra maniera di valla, è un gioco mica.
0: Io non faccio tutti i casi, poi conosci da questa.
3: Io conosco questa, perché conosco. Non l'ho mai fatto.
0: Io non me l'avete vista, poi io.
3: L'ho mangiato il resinè,
0: E beh, quanto aveva fatta?
3: Mamma, mia mamma faceva o mangiava.
0: Eh ben, elles sont convaincues, oui, nous. Hein.
3: Voilà. Hein.
0: Maman Brébard et au violon, si je tente.
3: Voilà, voilà.
0: D'accord.
3: Et la goussine, parce qu'elle fait en 2 ou 3 jours, hein, ou 4, sur un tout temps pour la taille.
0: L'idée, à force, est de laga ribousa, di ribia, d'adiustado.
3: Exactement. Voilà. Lâchez-le reposer, dopo, à gocciture, pour la mesure. O giù, secondo su Maia, diventa più spesso, e a un momento là tu, o secondo, o terzo giorno, non vengo più bene, non si chiede nella scelta fare.
0: E andando che si aggiustavano un risto, e mele, e bere.
3: Si aggiustava il pezzo di pila, di mele, o di, no, di noce, era buono, eh.
0: Ah, beh, non da che tutto ben bollegliato,
3: e poi si conservava, eh.
0: Ah, si a buia del danno.
3: E si conserva all'inverno, una volta la messa nel boccale, tutto si conserva bene, e la confittura.
0: Ma all'origine di un'uva particolare o di un'uva qualunque, Giraggio?
3: No, mia mamma quando mio papà faceva l'inverno c'era tutto un succhettaiolo, un liruccio, un piscembrolo.
0: D'accordo, era tutto ammuleggiato, d'accordo.
3: Tutto ammuleggiato, per dare la sua musto, ma dopo passare, o vacire, la pulita, ben sicura, non c'era più nulla.
0: No, voilà, forse che mi sono detto me stesso, forse che c'era una qualità particolare.
3: No, non c'è mica nulla. Tutto che l'avranno impracciato dopo questo gusto qui serviva per fare così.
0: Bon, e allora. Beh, senti di Gian Battista, ma già ringraziato, avevamo allora. Messo allora. Avevamo in bocca.
3: A me di noi, bisogna parlare di rosinè, un pezzo di pane in cui rosinè.
0: Allora, un pezzo mica di aver avuto l'occasione di mangiare questa confittura Agosti e spero che avrà un giorno la curiosità di avere l'occasione di mangiarla, di baspala in tutti i casi.
3: O tanto mi metto a palla quest'anno,
0: Beh, sentite, pensa da me, chi va di ahì?
3: Non sei quest'anno, per come giorno a migliorare la tecnica un altro anno,
0: E sentite, io sono mica io che bagliavo consiglio di un falla, dunque...
3: O tanto mi capo vinto 30 km, poi va, proprio...
0: Di che tenne l'inverno?
3: Dopo si può mettere l'occasione, poi sta fatta là dove va la giusta sta.
0: Beh, ci sbruglieremo, bene, vado che troveremo un'occasione. Buon Gian Battista, vi ringrazio, vi brigo una bella giornata.
3: A voi di nuovo, buon anno a tutti.
0: A beggio. Continuiamo dopo Gian Battista, c'è Battista, in grossette prugne, poi presenteremo Antone. Battista, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a mio cognato.
0: Salute.
4: Le mule in cui zucchero c'erano i muri neri prima.
0: Ah, allora voi vedete come è morto? Noi di come è morto? Dell'uva che da è morto, d'accordo?
4: E tutto quanto faccio tutti i giorni. Anche prima c'era un mondo montagna, non c'è più niente, ma c'era il turista.
0: Ma voi mettiamo comunque una mela, una bella.
4: No, nulla. Ah. Mettiamo i muri neri che c'erano, non so manco più se c'è né. E un zucchero.
0: D'accordo.
4: E la buona.
0: Ah beh, Ma questa quella guemore che l'ho mangiato anch'io,
4: I muri, mica i muri sono rossi, o che siano neri.
0: No, bene non piuttosto da agosto.
4: Da agosto, anche un settembre.
0: Dopo vi faccio una specie di gelada appena. Insomma, che sarebbe veramente una confittura piuttosto una gelada. D'accordo.
4: E dopo a Mosca, c'è la Mosca Cavallina e poi c'è un muscone.
0: Allora, un muscone per un nostro amico Gian Antone dirà Le Temps. Che li diamo noi in francese.
4: Ma io sto più meglio con un'ugna di lui.
0: Ah, è grosso.
4: E pizzicava i vacchi, il finimento 24 giugno, dopo sparisce.
0: Ah, boh, era così preciso.
4: E si piattava in le casette, le fregate, in delle curienze.
0: D'accordo, ma era così preciso.
4: E noi, i mure.
0: Ah, boh. Ma Boiui, scusate, passato 20...
4: I muri o i cavalli e sortivo sangue.
0: Ma Boiui, passato 24...
4: 24 sparisce la mosca dopo.
0: Non si cavano più, d'accordo.
4: Oui, perché io c'è la sapienza per voi, per tutto il laggio. Ci fa attenzione, perché se riunì al laggio tanto le faceva parte di voi.
0: Io
4: penso un grignino, un muscolo.
0: D'accordo. C'è mica una leggenda, non ta, allora, mica in due boi, ma in avredo, un muscone d'avredo. O so mica se è una, beh, l'ampuna diama, se è una leggenda, o se è, bon, non è mica così chiaro un nome gerbino, ma c'è una storia, o una canzone, o una passata, una leggenda, non ta, un muscone d'avredo. Voglio, se qualche insieme vuole insegnare.
4: Quando fuggivano ancora un burato i tetti e mangi e c'era vero e lui le caglie per cacciare lui
0: d'ecco io
4: un pezzo cavo ma vale non so più se ora si passa ma prima si passava così
0: ecco,
4: e dopo 24 giugno sparisce
0: bon, perché era importante non la sabbia mica sabbia che era così preciso eh?
4: Dopo io che si mette in osore in montagna
0: questa è dopo sì
4: da orto certo prima no quando c'è la mosca non si mette nemica stanno esatte i vai e...
0: si mettono alla posa per non essere zingati
4: o me li attogli
0: d'accordo
4: i pecori noi si mettono i mali e li attogli esatte i vai o esatte se c'era un castagno o qualcosa e in 33 ore non bruciava nemica dopo il giorno i vesti
0: d'accordo
4: sono meglio arrivati che noi travagliamo un 102 giorni e di notte.
0: Beh, erano forse più stercati che l'uomo, a sapere.
4: A sapere, invece erano 11 ore, 10 ore e mezzo, 11 ore, quando c'è un massa caldo, mi vedete mica se piattano.
0: Ma dopo si arrestano per via il calore.
4: A 3 ore, dopo sortirà 3 ore, cominciano a pasta.
0: D'accordo, Battibe, vi ringrazio e...
4: Quando andate in Resinese, quando andate in montagna.
0: Beh, forse che avremo l'occasione di mangiarla, sa confitto. Allora. Buona giornata, Battibe.
4: Buona giornata.
0: A beggi. Allora, sentiamo Antone, poi ci sarà Francesco in Loredo. Antone, salute.
5: Salute, Massimo.
0: Buona giornata a voi, salute.
5: Saluto Guazzu che è con l'ambuto.
0: Così tutto il mondo...
5: Siamo tutti salutati. E io resto ambuto. E allora un saluto a tutto il mondo.
0: Yeah.
5: E poi, quando hai un teso rasine, hai giusto 80 anni, e chi ha nominato un coso, come si dice... un boccale e hai detto dammi a Susula ha detto allora chi rua faci goce a come si dice un ciacchi a spemmi a bassi per caccia le cose e le cose le pepaste come si dice
0: era Nile ma bon forse ci sarà un altro nome
5: era Nile. Dopo, aggiusti a mela per la pena di consistenza. Dopo, ci metti a noce e le cellule, la mandorle e infine, alla fine, metti aggiusti a bere per che le siano confitte.
0: Allora, ma sì, dunque, a vostra zia, a vage... enfin ouvage non solo d'impo su così
5: sì ma
0: vage
5: goce un bel momento
0: e questa sì ma Gian Battista in Santa Lucia da là è lui dice che riveni la gavano ribusa riscalavano l'indomani e un aggiustavano che più tardi avevamo a me la pera eccetera
5: ah non so mica se la vage così non è mica comandale
0: ah d'accordo
5: non è mica messa da domandale poi dipende che dura due o tre giorni da fare
0: vede che dunque fate come Gian faccio come Gian Battista
5: è poco visto le stesse tecniche
0: sarà
5: dunque io non mangiato tutta la gioventù non era mica dopo a pezzo ma mamma veglia e poi assai inzuccherato c'è assai zucchero
0: questa sì
5: e poi come i giovani francesi si tiene ancora
0: d'accordo così te ne morito
5: se volete una piccola poesia ma corta vi lascio adesso all'ascio
0: una poesia non ha un soggetto preciso
5: no io non ha il rete sociale una piccola poesia francese un coso un sonne sapete filari scusate e l'ha già avuta perché mi piaceva ma già avuta quasi letteralmente mica faccio mica troppo scappato il capo
0: allora sentiamo il suo sonnetto
5: e si chiama Iwichi
0: d'accordo
5: Andrei dice così. come l'eccisto di invecchia, quando è uomo solo guaso bene, e che lo si vuole, e che lo si vuole cui è donna un ombre di calore umano. I buoni vecchi e buone vecchie non riano più, non piangono più, nemmo non è qui per bigliarli, ne permette di sobarsi nei suoi. So qui, sempre benciuloni, i buoni vecchi e buone vecchie, non aspettano più non da io giorno. Eppure, il suo cuore luce una rosola, sfogliata da un amore, come un piccolo poema in prosa. E così.
0: Belluccio,
5: sì,
0: all'origine di Gualé Azabed o...
5: giustamente, non è mica tu l'autore.
0: Ah, è passato così allora.
5: Perché ce n'è una che sta sempre appena un dei vecchi così, si chiama
0: di Jacques Brel, io dici voi.
5: Due o tre cose che si assomigliano, ma no.
0: D'accordo, era una poesia tanta l'anziani, i nostri vecchi. D'accordo.
5: Voilà. E così. Allez.
0: Allora ringraziabbi Antone, e una bella giornata.
5: Anche a voi, un saluto a tutti i nostri amici, a Beggi.
0: A Beggi. Allora, culemo bien su, in Loredo, da un surasca. Francesca è con noi, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Salute, eh? Mi sono mica sbagliato, si deve in Loredo, eh?
6: Restiamo
0: un casinca. D'accordo,
6: dai. Loredo e casinca. No, ben su restiamo una casinca. Per un casino è quasi tutto sta due.
0: No, ma dite pure, mi interessa, forse.
6: C'è giusto un si faccia come si. Noi cogliamo, andiamo a piegare i raspolli.
0: D'accordo.
6: Andiamo mica a vigna, dopo valiamo dopo una volta che erano indignati, quando diventavamo a mano. E poi mi raspoli, fai un consiglio.
0: Yeah.
6: E con l'uomo facciamo un casino, è la stessa affare, si va a goccia, si immagina, si passa a basso. Come si dice basso in corso?
0: A basso, già, sono mica. Ci sarà forse un altro nome più.
6: Che si immagina, per immaginare allora.
0: Yeah, yeah. Ma poi
6: dopo si va a.
0: Yeah.
6: E un'altra precisione, noi mettiamo.
0: Ah, forse era per Doris Chapin o
6: no, mico. Perché a bere, perché ho smesso.
0: Ah, così può dare a giocare.
6: Gli anni bere in guerra che sono quelli che sono più duri, che maturiano di inverno.
0: E poi lui fece adesso su mischio gusti d'un colpo o c'erano barretti e d'appe? Qui raspoli,
6: Raspoli, immaginavo, soffriamo un succio. Dove già non scrive su Zuccio. Quando su Zuccio era abbastanza. Dove gli era credo, andava a panare e bere oggi.
0: D'accordo. Ma
6: dopo ognuno va già a.
0: A modo suo, io questa sì.
6: A modo suo. Quando era un fisce mica, giocavi sortissi come confitta a bere qua.
0: Ma già capito.
6: Donc mettiamo e bere in Guernaresque.
0: Una guarita che aveva forse sopra lugo, gusti, eh?
6: Allora, che c'era sopra lugo, dando vedono tutto con quella via, no?
0: D'accordo.
6: Allora, e tutto ciò che l'hanno detto a straiente, guarda.
0: Ma poi è continuata a fare la confittura o...
6: La giuvata si è messa dei anni fa, la giuvata, quella giù fatta.
0: Ah, no. D'accordo.
6: Mi riunia l'appa.
0: Voilà, mi siete messa la confittura buona mamma, oramai.
6: No, dopo questo è consistente, una confittura.
0: L'ha detto Antonio, non so.
6: Una confittura consistente, poi...
0: No.
6: Ma con le varie uscite che ha bere confitta là e che l'hanno pizzino oggi.
0: Mai avuto l'occasione di Baspana, ma sono sicuro che deve essere buona, mica deve essere, sarà buona, di sicuro.
6: Lui si mangia, lui va andare a quelli, lui che resta.
0: Ha già capito.
6: Era per congettare nulla, per sicuro.
0: Era arrivato, dobrato una seconda volta.
6: Avevano piuttosto tardi, in giro a ottobre, così.
0: Io vedo bai un demi, di sicuro.
6: Un demi, o giù l'aveva no, giù l'aveva birra, da zippi, o ira, dirà... No, si vede in casa.
0: Beh, tutte le maniere che la sia...
6: No, dopo, ogni giorno...
0: Io ma voglio dire che la sia lua, oggi, è bello, tutto che è di stessa... momento di l'annata, di stessa stagione, diremo, più o meno. Bon, beh, Francesco, volete aggiustare un'altra cosa, ma così no, vi ringrazio di essere intervenuto, già.
6: Bon.
0: D'accord, ben siamo l'istessa. Bon, beh, senti, devo piacere forse di scontrarsi una volta.
6: C'est bon.
0: Allez, au François. Allez, bella giornata. Ah beh, già altrettanto. È interessante da vedere. Va detta da Francesco Wawa, penso che d'altri volte se ne fa capire o per da a sua maniera personale o forse se va mia in noi. Hein? Allez, una barata in noi. Volevi a parola, ma dopo saluto, buongiorno.
7: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Salute, salute.
7: Eccoci.
0: Scusate, allora. Tutto va bene?
7: Sempre così è preso le gambe.
0: Scusate, manco a tutte le muovere.
7: No, non c'è male.
0: No, ma no.
7: Un racinetto è come l'annuetto.
0: Yeah, yeah. Poi vade o no?
7: Io mi chiamo in questo momento l'abbiamo più fatto. Ieri abbiamo fatto la confettura di Giacaccia Marene.
0: Ah, ulà, yeah.
7: Oh, yeah. Deliziosa.
0: Ah, ben demi, ben su, eh?
7: Un casino che hanno appuntato come lo giurano, tutto il mondo ha detto so chi ciuria,
0: d'accordo.
7: Ma mi chiama, ci hanno mandato i passi in Castagniccia.
0: Allì, biseguito.
7: I passi in Castagniccia sotto a Ciotto Avuiccia, per esempio i punti più alti in Castagniccia si lamenta a Casinca.
0: Ah, allì, con piacere. Poi,
7: allora, il punto più alto di noi è San Pedrone.
0: Ah beh, so non c'è nulla.
7: San Pedrone è 1767 metri. Si parte da Gondolo di Prato o da Bastò di Nua.
0: C'è parecchi abertanti.
7: Dopo c'è il Casello che fa alto.
0: Mm-hmm.
7: 1404 metri.
0: Ah, che so, l'altitudine non l'hai più un capo, d'accordo?
7: Dopo c'è l'Occa di Prato, l'Occa di Prato di 1270 metri.
0: Noi abbiamo Musan Lunardo, questo.
7: Ah, d'accordo.
0: Ognuno dice Occa e Bocca al Prato, dicono certi.
7: Sì, Bocca al Prato.
0: E noi Musan Lunardo.
7: Monte Calderuccio.
0: Calderuccio, sì.
7: 1484 metri.
0: Beh, preciso l'affare, sì.
7: Dopo c'è a Punta di Gallane.
0: Sì.
7: 1724 metri.
0: Giustissimo, quasi alla lettura di San Pedrone.
7: Sì. E mica lontano,
0: yeah.
7: Dopo c'è la punta di Lorsaglia, 1438 metri.
0: 1438, sì.
7: Dopo c'è la punta Muderi.
0: Ah, ma no, perché bisogna mica scusare di Amuvraglia, in a Muvraglia. Perché
7: la c'è Amuvraglia, ma Amuvraglia non mi ricordo più.
0: Ah, dove sono mica io?
7: Non mi ricordo più di
0: Manchevo.
7: Poi, dopo c'è noi abbiamo in una punta Muderi.
0: Ma gusti siamo quasi siamo la Ligiani,
7: Dopo siamo la Ligiani. Dopo c'è due noi Monte all'Olimeli.
0: L'Olimeli.
7: 1285 metri.
0: Ah, siete appena più in giù, questi.
7: Noi faremo. Dopo c'è a punta di Castello Mozzo.
0: Ah, questa Castelli Mozzo.
7: Dopo si muove su San Bertoli.
0: Ah, d'accordo, quella che, d'accordo, ma non sappiamo mica un nome.
7: Castelli Mozzo, che fa 1100 anni. Dopo c'è Crocignolo.
0: Ah, d'accordo.
7: Crocignolo, e ella è appena più bassa di a 1000 metri.
0: A questi sono i vostri luoghi, su nome questo non lo conosci mica.
7: Crocignolo. E dopo da un punto più alto, un monte
0: il 200 mica appena di più
7: di 1218
0: 1218 d'accordo
7: ma dopo siamo in Casinca.
0: Allora che abbiamo cambiato di bieve, eh? Cambiamo i bieve.
7: Era per parlare appena di nostri roghi.
0: Beh, ho visto tutte, a ogni occasione, a ogni punta, piuttosto ho potuto mettere una viura. Dunque, vi ringrazio per questo bello giretto.
7: Di un locale. E poi così siamo ci so che avevi questi punti così a visitare assai.
0: Ah, beh, mio buru anche così per ubiegge o anche per fare so è mo contento con avere la regione ebbe
7: tutto il mondo no, anche se una persona non è mica troppo abbezza e basi o basi tutto il mondo
0: io no, ma ci dighe contenta ogni livello di radio concernendo quelli che batte nella montagna, ecco, è vero. Bon, beh, ma allora
7: siamo
0: della due passi. Ecco, non ci manca restare da bere un coppa a vuntano, eh?
7: No, c'è quello un compolo, dopo c'è quello di San Bartoli.
0: Ah, non manca noi vuntano.
7: Ci miei cugini.
0: Bon, è detta. A ringraziarvi, Amado, eh?
7: A Beji.
0: Allez, bella giornata, Beji. Allora, mi sbaglio mica, c'è Filippo e Bobo Benedetto, e questo è l'ordine. Filippo in Nizza. Filippo, buongiorno.
8: Saluto Giancarlo, saluto a tutti. Allora, andiamo a presto perché ci sono dai Radio Capitolè, c'è parecchie maniere di fare un rasiné, ma abbiamo parlato di già un bel ubezzo, mamma ne fece un rasiné, ma mica come sto cadendo un testo veramente a mamma fece un rasiné con i vighi moreschi.
0: Ah, un altro avarie da allora.
8: Con i vighi moreschi, allora, con gli accogli, a abre, a cacciare, cacciare un vuto, dopo giù lì a fare i goggi una prima volta, e poi staccialli il più possibile, perché c'è assai granelli, eh?
0: Yeah.
8: A stacciare assai, dopo una volta staccia, fece come una specie di gelata, se volete, dopo giù lì a fare la goggia, piano piano, e non si aggiustava mica zucchero. Piano piano si cucina e così si pessia la cosa, si spezia in confittura. E quando l'era fatta, mamma ne ci aggiustava i pezzi di noce.
0: Ah,
8: voilà.
0: Ecco, beh, più o meno a maniera Iva, se non è così, ho fatto che cambia. Iva è lì stessa.
8: Ma non li è mica giusta zucchero, voilà, perché...
0: Voilà. Beh, è già abbastanza zuccherato da fare.
8: È per questo. E dopo, se non c'è appena il tempo, qualche espressione. Allora, sono mica se ne sono state dette. Ciò che lui dice questo, uno bicicano manco gli aline.
0: Amica, è bella questa.
8: La
0: sento da prima volta. A buon deribia...
8: Ciò che lui dice questo, uno bicicano manco gli aline.
0: D'accordo.
8: Dopo questa la tua già detta, questo ha usato gore in deo zucchero.
0: Ah, chi dice che sia un bravo uomo?
8: No, no, questo dice che sia chi può tutti i strati, tutti il mondo, tutti le pipa, si via così, voilà.
0: Ah, d'accordo, è appena spenserato, diciamo.
8: Dopo questo se ne è andato di Baioso. Questo si è andato con i paiosi piano piano, discretamente, vedi?
0: Ah, appena come dicono, ciattugiatto.
8: Ciattugiatto lì.
0: D'accordo,
8: stesso,
0: voilà. Ad intene du padre, Pino.
8: Ecco, voilà. Dopo questo è passato per Agruna il lago.
0: Ah, quindi un maligno allora.
8: No?
0: C'è mica su Nasso Gusti?
8: Poi c'è anche questo, ma questo se ne è tirato dopo avere assai difficoltà,
0: si deve avere della gioia è tanto gioco su Duvone a Gruna capisco meglio.
8: Ha visto quanti i cani.
0: No, è della gioia,
8: e finisce per via quella che l'ha detto il nostro amico Amado, saluto mi pare che ha detto datemi appena quante la casca.
0: Quanto gasca?
8: Ma noi diciamo sempre, sapete quando ci siamo a Taurino, una bottiglia quasi chiusa, ne resta appena, io fermo un altro giro, no, a me dammi appena quante la casca.
0: E quanto è la gas? Quanto gas?
8: No, gli stessi.
0: No,
8: gli
0: no,
8: stessi.
0: Ma è interessante così.
8: Ecco. Ecco. Ecco per oggi.
0: Ebbene, Ovidio, a ringraziarvi Don Assai, una bella
8: a
0: giornata.
8: Presto. Un saluto a tutti i nostri amici, a presto.
0: È detto, a beige. Dunque, Benedetto, poi continueremo con Patrick, con Simone e Patrick. Benedetto, buongiorno.
9: Buongiorno, Ioanca, ci siamo intesi ieri e oggi c'è tanto mondo.
0: Di debut, di debut.
9: Ma si è parlato di Agasinca, saluto Agasinca, con Tone, con Pedro di Loredo, allora non ci scordiamo i Sant'Angeli con
0: è stato mintuato, o Sant'Angeli.
9: Ha
0: detto gli, per Agasinca.
9: La comunità di Casinca Orezza.
0: Casinca Castagniccia, esattamente.
9: Siamo Castagniccia, siamo un Sam.
0: E siamo a...
9: Ieri vostra parlata assai un resilegio, è vero, ma fa, come suo nome dice, un resilegio è fatto con un morto di lui.
0: Di regola l'origine
9: è... Ricordo la Vegiano soprattutto un tempo di restrizione, non c'era mica sai zucchero, e dunque era una maniera di risparmiare. E come l'ha detto Gian Battista, che lo si face cuoce e riduce assai, per ottenere quasi si può dire un sciroppo. E tanto si può risparmiare anche da un zucchero, quei bere, come l'hanno detto, quei mele, e noci. Io so che di tanto in tanto, quando è la capita, sa di un mosto
0: vado. D'accordo.
9: Ah, oui, che buono. Allora, ho inteso parlare attorno di mosche cavalline. Le temps. Noi chiamiamo a mosca cavallina.
0: Allora,
9: in italiano è udafano.
0: Udafano, come?
9: Udafano.
0: Così l'incalcolabile.
9: C'era un'espressione che diceva questo si è rizzato all'alba di Daffani. E che i Daffani, come si può dire, un cor di un mese giornale.
0: D'accordo.
9: Dunque, la persona che si arrizzava all'alba di Daffani vuole dire che lo
0: si arrizzava come dice Nugetti, aure grande, tipo asallungata, a mano.
9: Asallungata, voilà. Ho parlato ieri dell'Ave Maria, non so se. Ho parlato di 30 giucchi l'Ave Maria.
0: E infatti
9: c'era tre porti dice.
0: Ah, d'accordo.
9: Suonavano dice, piantavano una griglia, poi torna dice e poi torna dice. Allora è vero che c'era l'espressione che diceva «Ava suona l'Ave Maria, ma che in casa dell'altro se ne valga via». Perché sapete, nei tempi, quando non mancava la roba, ci so chi andavano nelle case dei vicini e stavano, ragionavano, allungavano, e come li sentivano che lo si era preparato, per esempio, una bella zuppa qui fagioli, qui tagliarini,
0: contavano i vasi in bidai
9: e speravano da un piatto. E per questo che dicevano, ma sono l'Ave Maria, va. Allora anche in casa dell'altro se ne varga via. Non hanno tanto possibilità di sperte, sapete come la io.
0: O così, no, di una maniera appena più diretta, ce n'è chi dice noi oggi, ma ditemi appena, a casa un nave e metti di vora.
9: E voilà, ecco, era una maniera.
0: Una maniera di vacabire.
9: So che ci pare più assaiante, che vogliono intervenire, dunque ci lasciamo così. E vi ringrazio di avermi dato.
0: So che vi ringrazio di aver partecipato. Bella giornata a voi, René.
9: Anche a voi tutti, a tutti.
0: Allez, andiamo dunque. Simon, Patrick in sota. Patrick, buongiorno.
10: Buongiorno, e ti porto una questione concernendo Moscou d'Avril. Si passa verso l'origine di Notre Dame e c'era lì perché un signore che è stato qualche musulmano, un salamano, che quando una giovanetta di Maritaia, con un giovanotto, ha voulait qu'il aille d'un courgionnette, le droit de cuissage.
0: Le droit de cuissage, oula, d'accord, d'accord. Oui.
10: Donc, on est dans un automatique, yeah. Hein, et dans les dés, on dirait moindre à plus.
0: Oui, c'est horrible, le temps, dit.
10: On est andat en cause, oui, et en Sardaigne, un paraf au Gattuzardo.
0: Oui. Yeah.
10: Et pour en offert un cavade à son vigneur. Mm-hmm. Et non l'ho chiamato qui vicino ai denotri, ho lanciato, si l'ho messa a cura e quando lo corria la lampada più sardo, avremmo cavato immediatamente presto che un capo si è spiccato lo corpo.
0: Ula,
10: yeah. ed è fatto un tar. Dunque, su certo signore Rossalamale è stato già montarato. Et la haine, vous en avez à saper, bah, ma par qui, ma par qui. Et pour la part, toi tombe. C'est sa légende.
0: Ah,
10: et
0: ben
10: après, la tombe, et sous un mousqueron, qui tombe à tout, on entend au passage.
0: Parce que Rossalamale, il y a dit nous, un nom d'un personnage.

0: Il avait des Tramanda Daïnou. Enfin, c'est de Ramanda Zimbre, dans la région, les Guayou.
1: Et mes vidéos de Pigade, et non, c'est quand on a été en Zappé, à Dimouzempre.
0: D'accord.
1: Et au Moscou d'Avré, de Satoutoum, ou Goudendou Mbacino, à Strada Lavale, j'aurais-moi, et c'est quand tu le sors, tu as mané.
0: Yé, yé, yé, yé.
1: Genre, ma, et regarde, tu es Ramanaria, et la gente est mourir comme Picciarona.
0: Yé.
1: Ecco.
0: Eh bien, Beringrad, voilà, je suis content. Vraiment, Beringrad, tu avais répondu à ça au monde. Et je suis sûr qu'il est piégé dans sa légende à notre ami. Écoute. Patrick, belle journée d'abord. Je ringrazio bien ça.
1: Ah ben.
0: Donc, un muscone di vredo o d'avredo, hein, dopo forse non la prononcia, penso che si può dire un muscone di vredo, essendo. A pian d'avredo, hein, salva verità. Allez, andiamo un annuale, in Aligiane, con Simone. Simone, buongiorno.
1: Oh, Viuri, è vicino da qualche sia che ho un'altra, sono d'orità.
0: Quale si può?
1: Ehi! Secondo tanti a cui fermi, diceva che ci sia come me. No,
0: so che oggi a Struiono abbiamo fatto una riunione, un comitato di salvezza di a radio e mi sono detto, così, se non parliamo mica di Simon, un po' mi sbucando.
1: E da Ligiani,
0: e da Ligiani, chi ben esempio ha preso a Orizza.
1: C'ho la mandala,
0: no, così faccio una ciata a Pedro Santu, c'è lo da Gabi subito, ecco.
1: Allora, è un mufaglio, è 1671.
0: Ah, 1671, eh?
1: Yeah. Ah, mi scuso, ci ho salutato tutto il mondo, yeah. Perché dalle buono ti stuzzicati di pizzicato,
0: e dopo passate per un schianzato dopo.
1: Ah, ma sono appena, c'è tutti.
0: Ah, io c'è nulla.
1: Tu puoi devono, si può mica muovere facile.
0: Ma è così. Ma
1: hai inteso parlare di luoghi prima,
0: yeah.
1: Con quel nosco, con Bradego, mm-hmm. Hai inteso parlare da Amato. Francamente sono luoghi magnifici, eh. Ma dopo non c'è mica troppo a dirla perché per il momento sono abbastanza preservati.
0: Ah, è bene che si muove.
1: Cioè, no, va su.
0: No, ma voglio c'è la possibilità perché il mondo sono luoghi che possono accettare di radio appena di mondo e poi non è mica un caso, ma per tutto ciò che è spassigliato in famiglia anche l'estate perché parecchi di nostri diassi senza quella troppo montagna poi deve un giro i paesi e essendo sempre a di radio all'oro, all'ombra, hein? Donc poi compreme anche se Roberti da Nore in mane, voilà, on si dit mica troppo straziato da usole, non so luoghi che so, bon, dico qua giù, non abbia, dopo attacca dei gusti a fare greste, di sicuro si è scoperto, e tanto gusti facevo gallo, eh. Ma poi sotto gusti ci sono le possibilità. Eh.
1: No, è scolato, anche scolato da cosa, tanto più mondo scolato, è regolato, passato per San Pedrone, dopo si è regolato in luoghi invece di souvenirs di Gore, in Calehuccia, all'epoca.
0: Salutiamo a memoria di Jean, comunque, perché non si può mica cacciare, enfin, siamo obbligati a studiare Jean, a suo gazzello di Calehuccia.
1: Io anche, io sono giunto qua su, in montagna, sono giunto, ho sparato per un braglio, era passato per i caldani, mi arrivano, ho sparato per occhi d'arte rotta. E quando mi sono giunto a Fontana, a Fontana Arada, ho detto, posso mica un di qui e non farmi consarto.
0: Ah, capisco.
1: E memoriami, per la memoria, di Jean, quando ci collavo a cuore, era sempre, oh, cosa di noi, aspetta, il tempo.
0: E poi sappia coi a niente, Jean Torre.
1: Ah, erano momenti.
0: E famosi i miei acciuli gusti, non ti adegio.
1: C'è sempre qualcosa che ci resta, quando entro sul casello risento qualcosa, vado. Bon, e dopo mi basta lasciare fare, io entro su palla d'acqua e rimane.
0: Yeah.
1: Allora, è come se appena scherzoso. Yeah. Per non manca mica acqua, vede un vino.
0: Yeah. Ma dopo sapete che berà a salute non faceva tanto.
1: Qua muove ragione perché c'è via la formula.
0: Yeah.
1: No, l'acqua inteso a Lorenzo e rimane inteso parlare, dice la severità.
0: No, non ti appare ci punti, non si può essere che da consento.
1: Ma è vero che l'acqua c'è, dopo l'acqua è qualcosa che ne hai bisogno.

0: e chi ci permette di campare, ma c'è chi è che fa mancare d'acqua, mica troppo di noi, ma soprattutto noi di agosto là, perché gente, non si aspetta nulla, io manco il rispetto di questa ricchezza che ne è dell'acqua. Dunque siamo cominciati a rispettare appena l'acqua per ogni tanto, che le siano stati nulli e mica stati nulli, perché tutto di qualcosa che non era mai più fine, ma ci abbiamo che manca, chi lo che manca. Allora c'è una staffare che vorrei dire, ce la fa attenti nei nostri paesi, perché non vengono mica questa ricchezza che abbiamo dell'acqua, erano di compagnie. Perché se uno comincia a vendere l'acqua, siamo noi, i paesi che andiamo a mancare.
1: Beh, perché di una maestria là, questo sarebbe comunque un scopo a avere. Bon, allora, dopo, francamente, non sono mica a capo precisamente come la si basa, e poi si può mica forse paragonare una comuna di Biagia assai importante con un paese come quello della regione di Gazinco o d'Orezza, forse che le situazioni non sono manca appena lì. Ma è vero che l'acqua all'inizio di una ricchezza era comune, poi con un premio di radio a Daiaia comune e di danni con tonca maestria, penso che di un minimo, mi pare.
0: Ce la tenne conto, dopo come diceva Lorenzo Rimane, disparte la sì.
1: Tanto sì.
0: Ma mica sparte la nipota uguale a nipota di prezzo. E qui la fare, no? C'è un equilibrio in tutto ciò che noi abbiamo, perché quando spassiamo le frontiere tutto si può passare male. Allora, abbiamo una ricchezza soprattutto nei nostri paesi, come volete avere in Novicinco, la Gianinco, Nuoso, abbiamo imparato che l'acqua veniva dall'Alpe, in certi luoghi.
1: A Berevigà.
0: Io c'è che li hanno venduto.
1: No, di noi era di un tesa, ma dopo ce ne sicuro.
0: C'è che lo metto una persona.
1: Sarà.
0: Per basso Bustani che ha lampato un colore, l'Alpe e l'Arabino Ridò.
1: La giuntesa in altri luoghi in questa, dunque io sono mica, vede?
0: Vivendo come la giugonda.
1: La giuntesa in noi. Poco un premio l'origine, ho fatto gli chi l'acqua c'è, dunque.
0: L'acqua lei, io pratico la montagna come va a praticare ora, pratica Lorenzo e tant'altri. L'acqua a questo momento c'è e gli animali si buttano là perché c'è anche l'acqua. Dunque è di un bel affare. Io quando con la montagna, con gli animali, c'è l'acqua che corre, è quando mi piace. Hai mai fontane quest'anno? Chi ricorre un donna invece all'anno che le erano perse.
1: No, ma c'è l'acqua, dice Radio Beppe. Beh, può essere di nuovo C'è di noi forse a pensare ad altri sviluppi di noi. Esiste una certa centrale idrolica in Corsica, ma c'è forse una misura che ha una piccola centrale in mezzo a un yarga o poi deve appena di elettricità o per pare c'è gas in un paese. Pier Jean Bon, dopo c'è una questione di dopo una questione di una riflessione e l'acqua è qui, dopo tocca a noi va come lo giole, e per un di tutti.
0: Gianca, noi abbiamo un istinto spirito grosso, a capire io poi Lorenzo, cioè, quando mo faccio progetti così c'ho la bella non caschino mica nelle mani di provvittori. E questa c'ho è tutto. Avanti di mettere in ballo un progetto così, c'era tutta stanchità, perché sapete come me, e voi avete forse anche più che me, che oggi quando ho appena vinto a fare, non c'è più nulla che conta. Dunque.
1: Torna Agusti, è bene che ce l'hai maturo, ce l'hai intelligente, ce la fa pro a dire radio di un comune. Bon, spiego che. Gusti sono spertude da tutti, ma non è mica sempre un caso, dunque ce la protegge tutto qui.
0: Mi scuso, io dico, nei nostri paesi c'è la bagula su tutti i paesani, avanti va qualcosa, perché c'è una concertazione, perché c'è tutti quando si facciano l'affare così a te muta, io dico concertate, soprattutto cioè, diciamo, le persone anziane che non sapevano e chissà non delle si trovano l'affare, e beh dico fate una concertazione dai paesani prima e poi dopo si può discutere un altro affare. Ma ciò che premura è il paese, ma fare è il paese, e dopo gli va di sparte.
1: Sentite, sarà forse l'occasione di parlare di donne, perché è vero che è un soggetto che beh, interessa tutto ognuno, dunque sono sicuro che ne riparleremo e che bon, l'idea, enfin, lo scopo è di dire droit soluzione interessante beh, per la maggior parte degli agenti, dunque spiego che quelli che sono stati eletti cercano di dire per un meglio beh, per un comune troveranno le soluzioni che ci vuole, ma è così.
0: Io che li sapino a niente un luogo. Io quando li troviato in certi luoghi, in certe arnesi, che li siano tappati a fare così, io quando discutavo qui i vecchi di un luogo, mi hanno imparato assai.
1: Ah, ma beh, è sempre le stesse, sono quelle che sono.
0: Perché ci campano.
1: Ah, beh, yeah.
0: E dunque sappiano esattamente ciò che lo si passa, ciò che lo risicava, soprattutto i passati a rito.
1: Ebbene.
0: Bon, dopo c'è niente in capacità oggi, ma portiamo speranza in tanta gente così, spero che li prendano in questo paese, anche voi domani io non ci so più, che li buttino in questo paese, però
1: si spera.
0: Speriamo per tutta questa gioventù che viene a rito, perché non c'è mica la galla casca.
1: Ah no, manca appena.
0: Non legali mica un desatto.
1: Ecco, si spera. Bon, Osimo, a ringraziarvi.
0: Onestione.
1: A beggio, a beggio.
0: Vedo mica l'acqua.
1: Come?
0: Vedo uino mica l'acqua.
1: No, metterai. Sapete che quando devo vado a Momicir, c'è sempre metà appena con un usovino.
0: Hai ragione, ma sapete va. Allora, tenete voto.
1: Allora, bella giornata. A beggio, a beggio. Continuiamo di idea oltre, tre ore e un quarto, fermo bassa a Barola, un nostro amico Angelo, in Ponta Aleccia. Cosa ludo? Buongiorno.
2: Anche salute e saluto a tutti.
1: Bon. Salute.
2: E a Mosca da Fred ho parlato di due o tre volte. Bon, è un volo, una leggenda, se volete, ma c'è sempre un fondo vero. Bon, è una signoria, come l'è stata detta, che era cattiva e bon, dopo l'anno d'omba. Dopo... Ma in realtà era folle e contano a sera, era per dire che in 1500. Era Giulia a Buce, se volete, di Abesta. Contano che a sera a Beggia per fare paura. E di Arage è una piccola poesia. Allora, e di Arage, bon, si sa che u di Arage ci venerebbe da un pruno servatico. E so se u gli spesi a Vium e Cesarus, che sono l'origine di se varietà coltivate. Bon, prima c'è un pruno a Vium, cerisier aux oiseaux, hein. Bon, les micaï avions, c'est sicuro.
1: Mais avicole les oiseaux, allez.
2: Et, bon, de noi, si j'ai tiarage ou mascarado. Et in continente ne vagent ou girch ou i frutti, et qui moboli ne vagent ou stuvel ou legno rosso.
1: Ah, il est bel, oui.
2: Bon, et si ça qui, ou Césarou, di un famoso griottier in francese, Tiaraggio a Mareno de noi. E nella nostra isola ci si trova e varietà come a Vignola o a Sanguigna, a due nomi degli stessi Tiaraggio, di colore vino rosso sicuro e di colore sangue, si capisce. So giughe ma so succiose, bon, se Tiaraggio qui. Dopo c'è la Tiaragina o a Brua, che gli promadiccia ella. Bon. Dopo c'è a Iancona o a Iancadia, a Bolpa appena Ianca, ma gli è succiosa e no. Allora se ne va c'è a Rattavia o a Glafutti. Allora un Glafutti di un biscotto che si può fare un forno con l'ore appena di latte e di arace. Si caccia i noccioli, mi vuole.
1: La pneumonia domi, dove on y va?
2: Casano, sicuro.
1: Chi è Casano? È un moglie che l'aveva fatto.
2: Allora, si è garage, c'è di noi garage agre, qui sont appena la marine. Bon. Allora, di tutti questi frutti ci sono assai vitamine e minerali, sicuro. A poesia. A poesia di Saverio Paoli, nato in 1886 in San Martino di Ledia. Bon, gli ha l'origine di Agispra,
1: un'antologia
2: annuale. E la sua poesia è stata scritta durante la guerra di 14 giugno, quando era prigioniero. Per dire mica un po'. Allora, Ugiaragio. Chiaragello, chiaragello, d'aprile, si uiuello, si usurriso veado, di ubrado. Da chi tu senti cantone di gucco, pessesulane, a facchi, cudo viore in mano, uverano. Dai goste, dagli sproni, dall'elpe, agli bulloni, uento piega, aususto, udovusto. E tu che tanti frutti ci lasci, e quando di rosso ti vasci, stati sempre verde e cidello, chiaragello, chiaragello. E come per oggi.
1: Se non voglio aggiustare che Paoli era, aveva un dato dunque a Gispra con Diago Musanto Versini, una precisione Guria, Diago Musanto Versini che era un studio d'or e
2: in compagnia, d'accordo. Bon, vabbè, ecco per oggi, poi se domani è Sant'Unto. Che siamo
1: tutti oggi. E oggi e sabato sarà il 13.
2: Qui il 13 ha passato.
1: E va tutto ben fuori, in questa maniera, allora.
2: A domani, sicuro.
1: D'altronde, Diago Musanto Versini, ricorda di forse che lui è un che ha scritto questa canzone, Diago Musa, donc si parla di sostituto d'or, morto quasi quasi nell'indifferenza generale, dice che c'era anima uso vulnerale, d'altronde, nuova canzone, e era un di Pedro Guelfucci che cantava così bene, e donc, voilà, di una piccola occhiata a tutte queste persone che oggi non sono più con noi, ma che di una certa maniera sono sempre con noi. Allora, mi mette la canzone di un gruppo Vidalba e Viu Mi Speranza. E c'è tutta la possibilità di telefonare, di reagire, di aggiustare, di proporre un. Dunque, tocca a voi.

Bidalba donc a guivio mi esperanza perdona de gidorna. Senti de gar chitaia dur gi bene nuo. A come posso a tagliare l'emissione se ritorna o gas forse appena più tardi se mon traccia di va per o meglio e bibo su quasi accetta che la mica domai di naghi ben erano quelli di per diciamo cambia abete che c'ho la cambiando dell'ordinatore eccetera donc adesso appena così frastagliato donc assai sina domani e sosimo dice radio optimisti l'emissione senza difficoltà in tutti i casi. Allora, questa è detta. Intanto si elogira un'ultima telefonata a Boeria Mubia, ma però vabbè che è piuttosto un modo delle, forse che non ci sentite manco più in certi luoghi, può essere di nuovo questa forse che parlo di noi appena noi odo sapendo dell'acqua, ma questa. Allora, intanto, ma continuo con il gruppo Orizzonte, a canzone io a Bone, e poi, ben raudan, poi di Dio e botte l'emissione.

Horizonte go agas a eo a bon. Allez, bibregoun a eo la vine eurnad, beringraz, eo pardona de gedon abe sibikouli ben siri, hein, qui so benou digontonk a embestatia a pen a durante l'emission, ma tutto che sera d'arre da noia. Man, a dia ringrazia a Domè, a Tony, a Julie, e po, big, ou, domane, j'ai dit, ou, le serré mon sam, da douillore, sina, tre ore mezzo.

0: l'argent. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Voilà. Signé Manon Lisa, pardonnez-moi. Quelques instants, il me semblait retrouver... Vous savez, cette chanson qui disait Safari, Ceylan, Safari Nord-Sud, Ceylan, tel est le mouvement. Il y avait un petit peu, enfin, ça ressemblait un petit peu, en tout cas. Voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Allez, on va s'intéresser au cinéma, si vous le voulez bien, avec Mise. Tout ton film qui.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You are the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est ma sac, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
8: Po, adio giusto isto l'armée des douze singes, dit Terry Gilliam. On l'avait mai visto.
7: Allora, chi ne vede?
8: On somme quasi gura di ciò che adio isto.
7: Ti sei sbagliato di film?
8: No, voglio dire che un film mi ha lasciato appena... confusa.
7: Ah.
8: Adio bisogno d'appena di d'un poupé digeriscelo.
7: Digeriscelo?
8: Ie.
7: Era un film o un piatto di cannelloni?
8: Oh, ma zitta.
7: Ah, ti magagno. Di bera che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso ve. A vine, mi si barri da veu gerbel la ringuercio.
8: Un film, mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta a fare disisco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena de gulugio.
7: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Piglia ingredienti a chiasso e ne vage una zuppa strana.
8: E dell'impressione che ci dà al principio, ma infatti, penso che non sia mica ingrediente a chiasso. Infine, i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
7: Ah, e torna a ignare.
8: O Nietzsche.
7: Chi di un bel ubaese.
8: O film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione. Contro la sordità di vita. E contro la sua propria battaglia.
7: Ah, siamo male.
8: Ma ciò che mi ha marcato più è il paradosso in tempo.
7: Il paradosso in tempo.
8: Con il passato presente a bene che si mischiano sino a cade tutti a tempo.
7: Non capisco nulla.
8: Il film è una riflessione metafisica ed è fascinante.
7: Una riflessione metafisica?
8: Yeah.
7: E io mi ricordo solo che Bruce Willis avviene a una mustaccia e capelli lunghi. E qui di bizzardo.
8: Ma l'hai visto?
7: È sicuro che l'hai visto. Non si mica la figlia film, sai?
8: Ma perché con l'hai mica detta prima?
7: Perché ti conosco?
8: E chi vuole dire che? Allora, chi... E di un personaggio di Brian?
7: Gio, allez, fa la vinida, on doit rendre l'antenne.
8: Babin.

0: Miringradio, hein, de segon noi, continuat, un binandat, sobretot, e pour, donc, a ringrazia bevia ustra vedelta. Oramai, fem ubiatza ugur, su grandio la podentini e a zo gron agadigure.
1: Ici, RCFM. Ici.
2: E o paesano viejo, giornadente disgraziato, boio cantalla di spero di lo mio amore sconciato. Angiula burre fantina, di uerano più bello viore, si n'andò quella mattina a fa serva li signori. Sto scritto sta poesia, dall'anno di meglio che si chiama Aserva, rende omaggio a tutte le giovanotte che gli sono state vittime di Ijo, a quelli d'Empighi. I Gio avevano tutti i diritti e anche quello di ingannare una zidella e poi lasciarsela e la zidella a goccia mettia al mondo uso zidelluccio, uso bastardo, mettia malume lo giule e tanto ubeglio e raberella. E qui si mui betto a sto Gio. L'estate l'aria infiarava e ristanca la vontana ad oggiaretta bisava sotto quella capitana. E un rozzo travagliatore non trovai mai una stonda e lo giovane signore, bello, di girava un tondo. Ma di azidella gli era innamorato un giovane tuo paese. Ma ella sicuramente che le sarava ta innamorata da Ujo e uzidillo tirava la lingua ma. Infatti Ujo ha lasciata. E l'affare è finito male che ella ci denia a sa zidella. E all'ultimo, un sisau, ciò che lui si è passato a Boeda, ha lasciato l'immaginario collettivo, pia, a Zubrana, a Zobosui, a Zerva, magnificamente cantata dal gruppo Ogevento.
1: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et

0: Vos chansons préférées toute la journée.
1: C'est ici RCFM.
2: Vous le savez, dans un instant l'info, ensuite Evelyne Fontane, on va séparer avec notre amigo Johan et Marseille, Tchadale d'Una Diezo Boesi, et qui s'y llama Figadiol, Dobo, donc, à Zabed, on est chez la Zéguidadio programme, nous, j'ai réduit mon domaine, pas d'idée à haut, je traguons tout, mais à Douyor, c'est notre heure et mezzo, d'aguatant de Bibrego Biobello, et donc, à Sainte, et j'ai domaine à Zédiol.
3: L'amigo Annarilla ubrimo la cantada, sendo conosce tutta famosa valada. Il nostro eruglio era la viola, ecco di San Giuseppe a nostra figliola. Pustisse so spannate le nostre cittadine, essendo per piscasse di arremadine, rigoia qua fresca in qualche bottigliola, ecco di San Giuseppe a nostra figliola. Mamma con i nobanni, a spesso ci valava, o quello a Toledo, all'occhio, ci lavava. Contendo, rigullava un capo a sobaggiola, picco di San Giuseppe a nostra figliola. Ai giovani d'Aua, ai nostri antenati, a mesa di soscugli con tamori sonnati. E così chi nasce a me alla migliora, picco di San Giuseppe a nostra figliola. Anche se oggi e orno si passa lo stradone, chi so belli spariti, paradiso scuglione. L'amore è sempre qui per la nostra biagiola, ecco di San Giuseppe la nostra figliola. E di voi d'antanni, all'8 di settembre, portata da noi altri, ella sa fa casempre. E la nostra Madonna a vede e campagiola, ecco di San Giuseppe la nostra figliola. Ecco.
1: Ici RCFM,
0: actu locale, musique et bonne humeur.

0: l'uomo che per strada camminava, si portava d'antisacchi e solo solo camminava. Scusate, cioè, dammi che non andate così tu non passi bello come un re.
1: Può cercare eterno, ora ne conosco la via.
0: E ci rendo, e ci rendo, e ci penso, ci ripenso, e tanto capisco l'uomo che senza scopo se ne andava per sudarti piacere di un passo sicuro, libero. Un rimedio si innamora da un raggio di sole che io mi innamoro.